Dire fa scordire, fa scordire, fa gonfiar. Dalla bocca fuori uscendo, lo schiamazzo va crescendo.